Jer govorimo ni se mamera motla heza tinda na raka jeno ka kwano ka 011 radio the pulse of Jose di kamo re lenka teng here tsantso tsa rona hema boso boso do tsedi lang di ntsedi le jwalo garnet ho mana de heza tinda na raka jeno di mala motho ho hle mo le ndeng ke a tsepa di ntho di dutsi di ntsedi le jwalo ke a tsepa di ntho di dutsi di le monate bona bo haisa le tsa tinda na raka jeno na a tshe ke se ke le teng he ngwaneso ke a tshepa o tla ntshetsa mo leng teng gotlhe mo leng teng di ntse ke na le wena kae kapa kae mo leng teng ga re ntse jalo re bone rona dintho tsa rona re di etsa jwang. Ke a tshepa wena mo o leng teng kae kapa kae mo o leng teng mo o dula o ntse o mametse teng re monate bona bo gaisa le hetsa tsin le nala ka jono wena ngwaneso a re bone gore batho re ba fumana jwang. Motho dumela gotlhe mo leng teng ke a tshepa wena a ile lerato la mmino lona ka dete swaporo sa bodibo ntse o na le lona kae kapa kae mo o leng teng ko tshwaretse ntho tse monate ko tshwaretse ntho tse ntle gotlhe gotlhe mo o leng teng o tse bore o ntse o na le nna kae kapa kae. Ke dumelisa motho o teng motho ka mane ka Pretoria ore ke ka mane ka Pretoria nna ga ke nna Tshepang dumela Tshepang ka Pretoria ore ke se koma metse ha moprofeta waka ore se koma metse o se kojile ka tsebe ka nnete sefoporo sa bodimo ka kwaro re bona rena dintho re di etsa monata ka kang. Ke dumedise kgaitsi le motho ka mane ka Soweto yana gore ke Julia dimela kgaitsela motho monate ga re etsa jalo re potolola ka mane re tla ka mona ka yamokenaotsa ore ke ka mona ka Tembisa ke ka mona ka Tembisa difateng ore nna lebitso la ka ke nna Puseletso dumela moprofeta wa motle ke dula ke ntse ko tsheditse ka nako tsotlhe ore ke rata jwang ga o le seya le moyeng se ke ithabetse se ke itumetse ka nete e re ke tlekeng ke e monkerwa ena o tswa ka mane ka e se ke bone Vereeniging ore ka kamane Vereeniging ka mane ka Zone 10 ore ke ka more ntho re di etsang ga monate ka teng he re tsebisa le rona botlhe be le gore motlhomo tsatsin le rala ka jeno le mametse sea le moya sena sa 011 radio mo re etsa ntho tsa rona ga monate teng di dutse ntse di le jwalo ka nnete di dutse di ntse di le mabosoboso monate ke gore nna le wena re tla hula dintho tsena ga monate re be re fitlhelele mane dinthong dinthong mo dintho di le monate teng re o tla bona he ke tlekeng ke pina kena go lokile ne ke bapalla bapa pina eno ke bapetsa monate gagolo ka nnele e tsomane go the Alexandra Brass Band Alexandra Brass Band go tla bona he e re keng ke sefapano sefapano ke nngwe ya dipina tse ke lakatsang gore tsatsing lena ke tle ke di fetise pela tsebetsa gao mono ke seke kanka nako e re ke tle ke re gobane ke a tseba go bobebe go etsa jenana dintho tse dingwe o di etsa monate o iketetse tsone o seka tata o seka ditatela legale bane dikao.